Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai

Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Vai. Guru, vai. Vai. Guru, vai. Vai. Vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru, vai. Guru
Guru.